famone. Seri di famone. Non dipendo mico solo con di famone. Ayo ma di famone. Asama di famone.